campo e per l'eterno campo, oltre penetro. Quel chiaucci non si vede?